y hina mahina u violo nahani. Ika de huko zela davi zele si ika jule uo cha cha o di cha mo cha cha hu gupi naga la huvile ma ho vio me. Ika de huko zela davi ika ko di mevi ika huvi na si ma na fu ma di yu di bedu na tsi ko dao huka. Yakale di mevi na tsi ko davi le di davi huo ma puvi le chovi du ki ta yu si gu ma jo fu.Ika de huko zila davi zile si ika zule jado mo cha cha ga gupi na galavi na haiku macho cimavi mado hanju